0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: Es 1:32 minutos.

suoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1990.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Millenovecentosessantacinque.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1984.
5: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come potete sentire, la mia voce, Alessandra Bellotti, è quella che vi accompagnerà durante questa puntata di Best Off, così come tutta la settimana, insieme anche a quella di Alessandro, del nostro Alo. Quest'oggi torniamo a quel momento in cui, grazie alla rubrica La Storia Mai Raccontata, storia segreta che solo il nostro Alo può raccontarci perché ha delle fonti segretissime, per chi non lo sapesse, parleremo della storia di Ulisse. Tra poco.

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata di oggi con qualcosa che sa di
1: storico.
0: Bravo, non mi veniva il termine, non volevo
1: epico,
0: dire
1: anzi,
0: epico,
1: perché...
0: bravo, mamma mia, incredibile, questo uomo mi legge nel pensiero.
1: Incredibile.
0: Allora, dillo tu perché io me ne vergogno, vai.
1: Sì, allora, io racconto sempre, grazie alle mie fonti che insomma continuano anche in questo 2026 a regalarci perle di
0: storia. E a rimanere
1: storia.
0: Segrete.
1: Sempre, se non posso svelare i nomi, un giorno lo farò forse, ma poi sparirò. Quindi
0: no,
1: sarà una scelta
0: no.
1: forte da parte mia. Comunque ci porta questa fonte di oggi non solo nella storia, ma proprio nell'epos. Nell'epos, ovvero nel racconto epico che questa volta riguarda Ulisse. E leggendo, cito la fonte.
0: Certo,
1: ritenuta.
0: Tu sei sempre sicuro che è tutto vero.
1: Ma
0: tutto...
1: scherzi, okay, lo capirai illustrandoti questa storia mi raccontata.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Dopo anni di peregrinazione, sì. Ricomincio. Okay, dopo vai. Anni di peregrinazione,
0: okay,
1: Ulisse riceve in dono da Atena una bussola magica per tornare finalmente a Itaca. Sappiamo la storia, no?
0: Sì.
1: Lui che naviga per anni, Penelope che lo aspetta. Ma la bussola, invece di indicare il nord, decide di comportarsi da diva. Ulisse la consulta e chiede: mostrami la via di casa. La bussola risponde: Itaca? Troppo provinciale. Io punto solo verso Mykonos, dove c'è più movida. I marinai, confusi, iniziano a seguire la bussola e si ritrovano in una festa con danze e uzzo. Ulisse, esasperato...
0: Che cos'è uzzo?
1: L'uzzo è un bevanda tipica, un amaro,
0: okay,
1: tipico, un po' la sambuca sembra.
0: Questo conosce anche gli amari del passato.
1: Ma anche io.
0: No,
1: ah,
0: tu,
1: no, ah,
0: tu.
1: Pensavo Ulisse.
0: No, questo, okay, tu, no, questo.
1: Beh, l'uzzo è molto buono. Ulisse, esasperato, urla: sono Ulisse, il più astuto dei greci. La bussola replica: astuto sì, ma senza di me sei solo un turista smarrito.
0: Vero, vero.
1: Alla fine Ulisse capisce che non può vincere contro l'ego della bussola, così inventa un trucco. La mette davanti a uno specchio e la bussola vanitosa rimane incantata a guardarsi. Approfittando della distrazione, Ulisse guida la nave verso Itaca, ma sbaglia di nuovo rotta e finisce a Capri, dove fonde il primo chiosco di limoncello della storia.
0: Incredibile che non ci giungono queste notizie, cioè la nostra vita è una menzogna.

0: La storia mai raccontata, il nostro Alo oggi ci ha parlato di Ulisse e la bussola vanitosa. Vi ricordo che non è niente inventato, anzi, fonti segretissime ci mandano questi documenti, reperti di storia e di magia, quasi.
1: Certo, scritto direttamente da Omero in persona.
0: Certo, abbiamo anche il diario di Ulisse, ma non ve lo possiamo, insomma, no. Così.
1: Un giorno forse,
0: andiamo però
1: da Antonella.
0: Ciao Anto,
1: povera Penelope che nel frattempo aspettava e nel frattempo Ulisse a bere limoncello.
0: Come nella vita di oggi, uguale.
1: Non solo, sì, ci sono questi uomini che vanno nei bar e fanno aspettare le proprie mogli bevendo, giocando a carte. E poi ci scrive Mauro.
0: Sì?
1: Io sto con la bussola. Vuoi mettere la tranquillità di Itaca con la movida di Mykonos?
0: Beh, penso se Ulisse fosse sbarcato a Mykonos
1: e fosse diventato il nuovo Sassuolo.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: amici del Comedy Radio Show, il manuale di sopravvivenza, perché dobbiamo continuare a sopravvivere in questa vita afosa, soprattutto in questi giorni caldi di agosto. Forse qualcuno di voi è in ferie, però tra poco parleremo di come sopravvivere al capo, soprattutto se non siete ancora andati in ferie. Tra poco!
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Peppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
8: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12 y media a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaellería.es.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.
5: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
6: Un mistero tra di voi.
7: Io ho una tecnica, dopo te la vorrei dire, ma ho un po' paura di dirla in onda, perché no. Poi me la
6: Dimmela fuori onda e vediamo se dopo può essere.
7: Vai, vai.
6: Regola 3, il complimento preventivo. Prima che il capo ti rimproveri, anticipalo con un complimento. Capo, oggi hai un'energia incredibile. Capo, quella riunione l'ha gestita da maestro Zen. È psicologia spicciola, ma funziona più del caffè.
7: È una cosa molto simile.
6: Regola 4, la calma del la calma da monastero. Quando il capo ti chiede una cosa impossibile, tipo "Me lo fai per ieri?", tu respira, conta fino a 3 e rispondi con la frase universale: "Assolutamente, vedo cosa posso fare".
7: Bello.
6: Che tradotto significa "non lo so ma ci provo".
7: Beh, ci sta.
6: Regola 5, il potere del file aperto. Se il capo passa dietro di te, apri immediatamente un Excel.
7: A caso.
6: Non importa se non sai usarlo. Excel è come un talismano, comunica serietà, impegno e sofferenza professionale.
7: Mi viene da ridere perché mi sono immaginato uno al supermercato, che lavora al supermercato. Apre Excel così.
6: Sul telefono, tanto c'è Excel anche sul telefono. Regola 6, l'arte del follow up. Quando il capo ti dà un compito vago tipo "pensaci tu", tu rispondi: "Perfetto, come preferisce, A, B o C". Così capisce che non può scappare e tu sembri un genio dell'organizzazione. E poi regola finale, ricorda che il capo è umano, o almeno così dicono. Ha le sue ansie, le sue scadenze, i suoi momenti di panico e soprattutto ha un capo anche lui.
7: Dipende.
6: Quindi trattalo con ironia, pazienza e un pizzico di pietà.
7: Sì, dai.

0: martedì 11 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1983!

0: Il manuale di sopravvivenza oggi ci aiuta a sopravvivere ai capi, al capo che sia bravo o meno, comunque per antonomasia insomma ci rompe le scatole, sì, e sì. Quindi il tuo manuale, devo dire, è molto interessante. Ho trovato qualche così similitudine con le tecniche che io stessa
1: che
0: applico nel mio
1: tutti.
0: Quotidiano. Andiamo da Elena, se non sbaglio, vero?
1: Sì, che scrive: ragazzi, ho provato la tecnica dell'Excel aperto, funziona troppo bene. Il mio capo mi ha visto così concentrata che mi ha chiesto di spiegargli una formula. Ora sto cercando un tutorial su YouTube per non perdere la dignità.
0: Eh sì, perché per esempio
1: perché
0: anch'io
1: ti tocca.
0: Excel io lo uso, ma per fare tabelle colorate.
1: Ah, e basta, io lo uso solo proprio l'ABC. Ho anche fatto un esame superandolo di Excel, ma chissà.
0: Io non so fare assolutamente i calcoli con Excel.
1: E poi andiamo da Antonio che scrive: io invece ho usato la fuga strategica. Ho preso un foglio e ho iniziato a camminare veloce dicendo: sto chiudendo una cosa importantissima. Peccato che il foglio fosse la lista della spesa di mia moglie. Il capo ora pensa che lavori al reparto frutta.
0: Comunque questa tattica di un po' come dire, confondere le idee, sì, spostare l'attenzione su qualcos'altro, sì, soprattutto se c'è un qualcosa di importante che non hai fatto, sì, o hai paura del resoconto eccetera. Io è una cosa che faccio spesso quando soprattutto so di essere nel torto. Spero che in questo caso specifico il capo non mi stia ascoltando, però che ne so, dovevo fare quella roba, sì.

0: tralasciato qualcosa e so che magari passando proprio dal suo ufficio sicuramente verrò acchiappata e insomma riempita di domande, io anticipo, sono io che vado e
1: certo,
0: come si dice, entro io anche a gamba tesa un po', sì, dicendo senti scusa ti volevo dire che, e comincio a tirare su dei come dire delle questioni che non servono a nulla,
1: certo, però
0: dove
1: servono...
0: però sembro molto concentrata e servono a distogliere l'attenzione da quello che in realtà dovevo portare a termine.
1: Sì,
0: vi assicuro funziona.
2: Radio Kalima.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto e

0: prosegue il nostro martedì insieme tra poco, come sempre, con la rubrica conclusiva del programma hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, insulti in romanesco, perché ogni tanto, diciamocelo, sfogarsi fa bene. Su
1: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione è salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zain Abdosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Inzoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: di iniziare questo nuovo capitolo dedicato agli insulti in romanesco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, assicuriamoci che Alo sia vivo e stia bene.
1: Sono
0: tutto
1: vivo,
0: a posto?
1: Sono tornato. Hai ripreso, più okay. forte che mai.
0: Hai ripreso conoscenza. Quando si tratta di insultare gente, le forze non devono mai mancare. Quindi, come dicevamo, ho trovato sul web una serie di insulti in romanesco molto molto
1: divertenti. Vediamo, allora, io ne conosco tanti, essendo romano, conosco tanti in romanesco. Vediamo se tra quelli che dici ne manca qualcuno che conosco, che si possono dire, perché il romano si sa è molto verace.
0: Potresti aggiungerne altri. Allora cominciamo con: te vorrei clonà, così meno a te e pure quell'altro.
1: Bello,
0: questo è bellissimo. Sei così brutto che te, se te meno c'è il rischio che t'aggiusto. Ah, bello de notte. Questa è semplice.
1: Sì, questa
0: funziona,
1: è carina,
0: sempre.
1: Famosa, sì,
0: non
1: sì.
0: te sputo si notte lavo.
1: Bella. Sì, sì.
0: Ma è da notare come interpreto bene.
1: Ma molto. Sì, eh? Sì, sì.
0: Un papà con la bimba per mano. Ringrazia che sei mi fia, se no te. No. Ringrazia che è mi fia, se no te la tiravo.
1: Bene.
0: Se no te la tiravo.
1: Se no te la tiravo.
0: Qua vedi, mi sono lodata e imbrodata da sola.
1: Se no te la tiravo.
0: Sì. Poi, ti pio per le narici e ti porto come una giacchetta estiva.
1: Bella questa. Questa sì, questa è una delle prime che ho imparato. Quando
0: questa
1: ero
0: è
1: piccolo.
0: Una di quelle più famose. Te possa trovare un orso vicino a una fontana, così magna e beve.
1: Ah, bella.
0: Tu madre t'ha cullato vicino al muro.
1: Ecco.
0: Questa anche. A testa disabitata. Con 4B,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, certo, ovvio.
0: Poi, ma che è? Ma t'è morta la maestra? In testa c'ha in criceto, in prognosi riservata. Poi, i due neuroni che te sono rimasti se sono dati all'autoscontro.
1: Benissimo.
0: C'hai l'acqua del Tevere in testa.
1: Bene.
0: Se te metti i tappi alle orecchie, caschino dentro.
1: Beh,
0: caschino dentro è
1: body
0: proprio.
1: Body shaming è proprio.
0: C'avevi una caccola al posto del cervello, poi hai starnutito.
1: Ottimo.
0: Poi hai starnutito.
1: Benissimo.
0: C'hai il dono dell'intelligenza, ancora incartato però.
1: Bella questa.
0: Fammi sapere quando inauguri il cervello che te regalo una pianta. C'hai tre bagarozzi in testa, due che girano la corda e uno che sarta.
1: Carino.
0: Tutto con la R.
1: Tutto con la R.
0: Lo sai quella del sordo e del coglione? Questa te la chiedo a te. La sai, la sai quella del sordo e del coglione?
1: No.
0: Come? T'hanno fatto vola vola da piccolo, ma non t'hanno piato, T'hanno ripiato. E basta, era l'ultima.
1: Allora, ne conosco una quando sei proprio arrabbiato con qualcuno, mi ricordo, la sentivo quando ero piccolo. Te do un cazzotto un petto.
0: Che te faccio,
1: una nicchia pa Madonna. Bellissimo.
0: Io te do un cazzotto talmente forte che voli così in alto che se non te porti un panino te mori di fame.
1: Ammazza. Io ne conosco una un po' volgarotta. Mi direi tu se è il caso di dirla.
0: Sì.
1: È nato meglio Pinocchio con una sega che te con una scopa.
0: La Madonna. No, allora me ne è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
0: Non è un insulto.
1: Vai.
0: Però è una favola rivisitata del famosissimo Proietti, che diceva che a un certo punto la fatina 2.0 incontra Pinocchio, inciampa e dice, lei inciampa con Pinocchio mentre passeggia, e dice: Pinocchio mio, di una bucia, di una bucia, di una bucia,
1: sì,
0: perché lei inciampa a gambe aperte. Vabbè, direi che possiamo
1: andiamo,
0: ciao a tutti, alla prossima. We'll be right back.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: amici, anche questo martedì termina qui. Il Comedy Radio Show ovviamente tornerà domani con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento.
1: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va da difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane e diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1979...

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso la massima solidarietà dell'arcipelago alle vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia, attivando immediatamente un numero telefonico di emergenza e assistenza per tutti i cittadini canari attualmente presenti nel paese sudamericano. Nel frattempo cresce l'attesa in tutto l'arcipelago per lo storico evento astronomico di domani, 12 agosto, con gli esperti che hanno calcolato l'ora esatta in cui la Luna inizierà a oscurare il sole nelle diverse isole, spingendo gli appassionati a prepararsi con occhiali speciali omologati. La particolarità geografica dell'evento premierà in modo assoluto la splendida e minore isola di La Graziosa, indicata ufficialmente dall'Agenzia Spaziale Europea come il punto privilegiato di tutte le Canarie, dove la Luna coprirà la percentuale maggiore del disco solare. Molti passeggeri si preparano inoltre a vivere un'esperienza unica ad alta quota, poiché diverse compagnie aeree hanno confermato che i voli in decollo dagli aeroporti delle isole, come quello di Arrecife a Lanzarote, permetterà di osservare l'eclissi direttamente sopra le nuvole. Per quanto riguarda il meteo di oggi, 11 agosto, l'Agenzia Statale di Meteorologia prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi nella zona nord delle isole maggiori e venti moderati, con un leggero calo delle temperature massime. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega!

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è l'11 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente, in lungo e largo, dedicata all'Italia. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma questo non vale per noi, che siamo insieme nella settimana di Ferragosto, quando le temperature sono calde, sono roventi. E tra poco, assieme a Gabri, voglio portarvi in Salento, perché questo mese ci sarà un appuntamento non da poco. Parliamo della notte della Taranta, poi il momento dello sport dedicato oggi al Verona e come sempre si chiude andando a tavola. Andremo a Capri perché c'è un dolce che prende il nome di questa meravigliosa isola. Restate con noi, si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: arriva il momento di ballare qui a Verdi Bianchi Rossi, ma anche di cantare. Gabri è siciliano, ormai lo conosciamo, sono un po' di puntate che è qui con noi, e dalla sua bella Sicilia invece andiamo nel Salento con una festa, perché così possiamo chiamarla, che
1: è una festa a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: è la festa della musica tradizionale.
0: Esatto, per quanto riguarda il Salento,
1: il
0: giusto?
1: Il Salento, le ballate proprio salentine, la notte della Taranta. L'avrete sicuramente ascoltato un po' tutti.
0: Tra l'altro fanno anche uno speciale televisivo proprio per la notte della Taranta.
1: L'anno scorso è stata
0: ospite Angelina Mango.
1: Penso l'anno scorso è stata la prima volta, non vorrei andare errato.
0: No, anche gli anni scorsi.
1: Anche gli anni scorsi?
0: Sì, sì.
1: Beh, non sapevo, però comunque sì, su Rai 3 sono invitati tanti ospiti, però questo ha generato qualche polemica perché i puristi vogliono che la tradizione sia mantenuta. Negli ultimi anni si dice sono arrivati troppi ospiti e quindi il rischio di trasformare la notte della Taranta, che è una notte nostra, salentina, espressione del Salento, in una notte simil Sanremo. Noi non vogliamo la notte simil Sanremo.
0: Sì, anche perché si vedono tanti artisti, come l'anno prima ancora c'era stata Elodie, che comunque lei è romana, Angelina Mango invece della
1: Basilicata.
0: Però ci sta,
1: da un certo punto di vista, cercare di coniugare,
0: sì,
1: no? Quella
0: sì,
1: che è la tradizione.
0: Anche perché si vedono delle esibizioni a 360 gradi che riprendono in tutto e per tutto proprio la pizzica, che è
1: la
0: il ballo
1: pizzica,
0: tipico.
1: La tarantella. Ti svelo anche un aneddoto sulla tarantella, perché taranta, tarantella, mm-hmm, si fa riferimento al ragno. Si diceva che c'era la tarantola che mordeva queste donne che andavano a raccogliere il grano, le donne poi stavano male, andavano in depressione e quindi poi venivano portate a ballare, a danzare con la tarantella, che appunto mutua il nome da lì, da ragno,
0: da
1: dalla
0: qui,
1: taranta.
0: Da qui la pizzica. Quindi quando sarà la notte della taranta?
1: Di regola ad agosto,
0: okay,
1: quindi anche quest'anno immagino che si seguirà quello spartito. Si chiude a Melpignano.
0: Quindi se avete delle vacanze ancora da prenotare, mi raccomando, segnatevi agosto, notte della taranta nel Salento.
2: Radio Car-

0: abbiamo parlato di Notte della Taranta. Mi raccomando, segnatevi ancora queste date: Melpignano, metà agosto. Poi potete vederla anche in televisione, magari se non avete la possibilità, comunque non avete ferie, di appunto per andare in Puglia. Ci sono arrivati dei messaggi, non dai pugliesi però.
1: Sì, fra messaggi un po' da tutta Italia. Ci scrive Edoardo da Trapani, che in realtà mette, diciamo, l'accento sul fatto che questo argomento sia divisivo, su come fare questa Notte della Taranta, perché Edoardo ci dice: ero presente all'ultima edizione del 2024 e mi sono chiesto se fosse la Notte della Taranta o Sanremo. Che ci azzeccano Jolie e Angelina Mango con la pizzica? Dove hanno trovato i ballerini e il maestro concertatore? Una delusione totale.
0: Però ti devo dire che, nonostante tutto, c'è comunque tanto della cultura tipica salentina.
1: Sì, lo conferma anche Francesco da Napoli, che era presente nel 2022. La notte era tornata a pizzicare dopo 2 anni di fermo per il Covid, e dice: non si può spiegare a parole, è solo un'esperienza da vivere, ballando tutta la notte al ritmo ipnotizzante della pizzica salentina, della tarantella. Quell'edizione poi ha visto un grandissimo maestro concertatore ed ospiti televisivi, come dicevi tu, Elodie, Marco Mengoni, quindi questa ascoltatrice apprezza questo connubio tra il nuovo e il tradizionale. E io lo apprezzo, sì.
0: Anche io, sinceramente, devo dire, mi è piaciuta molto, anche se non sono stata personalmente alla Notte della Taranta, però soltanto vederla in televisione, devo dire, mi ha fatto proprio venire voglia di andare quest'anno.
1: Magari andiamo, dai.

0: E martedì siamo insieme a Verdi Bianchi e Rossi e già questa è un'ottima notizia. Parliamo d'Italia e questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: È il suono questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi, sportivamente italiani. Quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia. La prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, blah, e quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato,
1: proprio Serie A,
0: quindi... dove ci sono tutte squadre italiane,
1: esattamente, ovviamente fino a qua ci siamo
0: qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella. Però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa, e fu la prima, tuttora anche l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dice uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona, quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata, per ora.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dalla Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, Sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lore?
1: Chi ci scrive? Esattamente, Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, vai, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era lì
0: quella
1: vicino,
0: delle nostre,
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: sì,
0: comunque, se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito? Il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta, come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe d'Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Eccoci in fondo, è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Amicis in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dulcis in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce lo farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese,
1: sì,
0: con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30, e volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Si dimenticò, chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto,
0: okay.
1: Ma si dimenticò il lievito e la farina, e però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo,
1: ma soprattutto poi nei decenni successivi tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle imitazioni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi anche oggi, ringrazio i compagni di viaggio e vi ricordo che col programma che parla solo interamente d'Italia, e meno male, ci risentiamo domani, torniamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
2: Verdi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha espresso la massima solidarietà dell'arcipelago alle vittime del forte terremoto che ha colpito la Colombia, attivando immediatamente un numero telefonico di emergenza e assistenza per tutti i cittadini canari attualmente presenti nel paese sudamericano. Nel frattempo cresce l'attesa in tutto l'arcipelago per lo storico evento astronomico di domani, 12 agosto, con gli esperti che hanno calcolato l'ora esatta in cui la Luna inizierà a oscurare il sole nelle diverse isole, spingendo gli appassionati a prepararsi con occhiali speciali omologati. La particolarità geografica dell'evento premierà in modo assoluto la splendida e minore isola di La Graziosa, indicata ufficialmente dall'Agenzia Spaziale Europea come il punto privilegiato di tutte le Canarie, dove la Luna coprirà la percentuale maggiore del disco solare. Molti passeggeri si preparano inoltre a vivere un'esperienza unica ad alta quota, poiché diverse compagnie aeree hanno confermato che i voli in decollo dagli aeroporti delle isole, come quello di Arrecife a Lanzarote, permetterà di osservare l'eclissi direttamente sopra le nuvole. Per quanto riguarda il meteo di oggi, 11 agosto, l'Agenzia Statale di Meteorologia prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi nella zona nord delle isole maggiori e venti moderati, con un leggero calo delle temperature massime. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1981.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: trasferirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Trivello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
0: Son le 13:31 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato IPM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza, così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport, seconda giornata europei di atletica a Birmingham, i quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale, Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli e in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14 en punto.
2: Sono le 14.

0: Siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento come fatto ieri, lo facciamo anche oggi, ma in tutta la settimana. Questa è la settimana dedicata al best of di domenica. Oggi riascoltiamo la puntata di martedì 19 maggio.
1: Radio Calime.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro, invece in altri posti, in altri ambiti i robot, no? Vengono richiesti, c'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante, non si parla di macchine che eseguono compiti ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi, e il punto non è più se succederà ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda, non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme all'interno di The Mag con Yuri Caliola, adesso pronti per alzare il volume della radio perché arrivano tre successi senza interruzioni. C'è lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato la morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Celik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione.

0: secondo voi, cari amici di The Mag, la nostra Italia è un'Italia giovane o un'Italia un po' vecchiotta? Vi do già la risposta: l'Italia invecchia, i numeri raccontano una storia che fa abbastanza rumore.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno. E come? Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo, vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E ce n'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri, ma la struttura cambia il paese, che invecchia, no? È sempre più velocemente, lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro: un futuro con meno giovani. Via.

parla sempre più spesso, cari amici di The Mag, di delle città 30, no? Dove si va a passo di lumaca a 30 km orari, una cosa che secondo me è molto positiva, soprattutto per i centri abitati dove ci sono tanti pedoni, tanti bambini. Andare piano con l'auto non è sicuramente un circuito della Formula 1, quindi bisogna andare piano, ma resta sempre un problema. Anche se abbiamo diminuito la velocità, la maggior parte della popolazione non diminuisce l'uso del telefono, soprattutto quando va piano.

Sogno Chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Pausa, pausa. The Mag Special 3.
1: Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso, davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, noi dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti. Per questo chi i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta, ma non basta, serve cambiare proprie abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce, ma quanto sei presente mentre guidi, e oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo un po' più lenti.
2: Carretera.

0: Questa su The Meg è la settimana dedicata al nostro best of. Abbiamo riascoltato la puntata di martedì 19 maggio. Appuntamento a domani, fate bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano. Due persone sono state sottoposte a fermo per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pistaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli originari del luogo. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Il ministro degli interni Piantedosi intanto giovedì sarà udito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli. Andiamo in Colombia, dove è salito a 224 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto si legge sul sito del paese, il numero dei morti, precisano le fonti, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni di ricerca e di recupero delle vittime rimaste sotto le macerie. Un'altra settimana, l'ennesima sotto il caldo africano, l'Italia resta imprigionata in una cupola anticiclonica di origine subtropicale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali, un tasso di umidità in costante aumento e pochissimo sollievo, nemmeno di notte. Lo sport con l'atletica, ci sono voluti 46 anni ma il record italiano femminile degli 800, il più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, nel luglio dell'80, alla vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana invece, Luisa Coiro, a Birmingham, nelle batterie degli europei, scende a 1:57.56. In un decimo di secondo c'è un pezzo di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Aria Battocletti, 100 metri maschili con Jacobs. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calina.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato un canale telefonico di emergenza per assistere i residenti dell'arcipelago che si trovano in Colombia, esprimendo profonda solidarietà dopo il forte terremoto che ha scosso il paese sudamericano nelle ultime ore. Nel frattempo, sul fronte politico, il partito Coalición Canaria ha chiesto spiegazioni urgenti al governo centrale riguardo alla creazione di una base militare per addestramenti tra Stati Uniti e Marocco, situata a soli 200 km dalle coste di Lanzarote e Fuerteventura. Sul piano sociale, la Direzione Generale per l'Infanzia ha stanziato un fondo di ben 918.872 euro per finanziare progetti sociali volti a garantire cibo e tempo libero ai minori vulnerabili durante il periodo delle vacanze estive. Per lo sport, grande attesa oggi nel comune di Tagueste, a Tenerife, dove l'amministrazione locale e il Cabildo celebreranno con un grande omaggio ufficiale il calciatore Pedro González, detto Pedri, fresco vincitore del titolo di campione del mondo. In chiusura cresce l'attesa degli esperti e della popolazione per il grande fenomeno astronomico dell'eclissi solare che domani oscurerà parzialmente il cielo delle isole. Un evento estivo unico descritto dal cronista ufficiale di Gran Canaria, Juan José Laforet. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima,
2: la radio in Canarias.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Bellieria.es.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime negli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a chi ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha attivato un canale telefonico di emergenza per assistere i residenti dell'arcipelago che si trovano in Colombia, esprimendo profonda solidarietà dopo il forte terremoto che ha scosso il paese sudamericano nelle ultime ore. Nel frattempo, sul fronte politico, il partito Coalizione Canaria ha chiesto spiegazioni urgenti al governo centrale riguardo alla creazione di una base militare per addestramenti tra Stati Uniti e Marocco, situata a soli 200 km dalle coste di Lanzarote e Fuerteventura. Sul piano sociale, la Direzione Generale per l'Infanzia ha stanziato un fondo di ben 918.872 euro per finanziare progetti sociali volti a garantire cibo e tempo libero ai minori vulnerabili durante il periodo delle vacanze estive. Per lo sport, grande attesa oggi nel comune di Tagueste, a Tenerife, dove l'amministrazione locale e il Cabildo celebreranno con un grande omaggio ufficiale il calciatore Pedro González, detto Pedri, fresco vincitore del titolo di campione del mondo. In chiusura cresce l'attesa degli esperti e della popolazione per il grande fenomeno astronomico dell'eclissi solare che domani oscurerà parzialmente il cielo delle isole. Un evento estivo unico descritto dal cronista ufficiale di Gran Canaria, Juan José Laforet. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: En Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto a largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Sul fronte economico e sociale, poi, la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento. Dopo aver percorso un tratto di strada, avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo. Bene anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis, che conquista il terzo posto nei 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Calina.

0: cuore.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Tenemos la mejor selección. Radio Calima. State qui.
1: Estate 2013.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:33 minutos.
2: Sono le 19:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: Bentrovati, buon martedì 11 agosto con il GR delle buone notizie. C'è un collegamento diretto che va dai difetti nell'antenna delle cellule, un piccolo organello chiamato ciglio primario che serve a captare segnali esterni, ai difetti cardiaci congeniti che colpiscono circa 2 neonati su 100 a livello globale. L'ha scoperto lo studio dell'Università di Copenaghen pubblicato sulla rivista PLOS Biology. Le proteine che compongono l'antenna svolgono infatti un ruolo chiave nella formazione del cuore, indicando alle staminali quando e come trasformarsi in cellule del muscolo cardiaco, ma se alterate possono dare origine a cardiopatie congenite. La scoperta apre la strada a terapie più efficaci e mirate. 7 nuove specie di rane diamante del Madagascar sono state scoperte combinando ricerche sul campo con l'analisi del DNA di esemplari conservati nelle collezioni museali. I loro identikit pubblicati sulla rivista Vertebrate Zoology dai ricercatori dell'Università di Copenaghen dimostrano che questo gruppo di anfibi, tra i più misteriosi ed elusivi dell'isola, è maggiormente diversificato rispetto a quanto ipotizzato finora. Nasce una nuova orchestra swing italiana, The Italian Society, progetto del produttore e compositore Diego Bongiorno. Il gruppo riunisce circa 25 musicisti e 3 voci soliste che si alternano al microfono con uno stile ispirato ai cantanti confidenziali del Rat Pack. È appena uscito il singolo d'esordio We Are Italians. Per il lancio sono stati coinvolti 2 ospiti di rilievo, Saturnino al basso e sassofonista e cantante britannico Ray Gelato, figura nota nello swing internazionale. Whitney Houston entra nel mondo delle Barbie con una bambola ispirata al look di I Wanna Dance With Somebody. Indossa un abito viola con orecchini, tacchi colorati e un microfono col suo supporto. Alla realizzazione ha collaborato Pat Houston, cognata della cantante responsabile della sua eredità, insieme al team creativo di Mattel per celebrare lo stile iconico di Whitney. La bambola è stata presentata ad Atlanta durante la 5ª edizione della Legacy of Love Gala, organizzata dalla Whitney Houston Legacy Foundation per celebrare ogni anno la nascita della cantante. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1966!

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

passano in fretta. Il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.